0: è niente.
1: Sorriso stridente dal cappuccio nero.
0: Te chiant toi, te can chiant, e même pas. Dov'è la tua casa? Ed anche il caso ante me. Trova il tuo posto, stai dritto, a posto.
1: Chiant della classe, io sono terra.
0: Sedentario di un viaggio che parte lontano nel ritorno già scritto di un cerchio imperfetto. Chi ne sei ferme, chiamme.
1: Cosa nascondi nelle tasche vuote? E a chi le hai rubate le tue false speranze? Che consumi la tua vita, forza di mangiarla, smagrisci di rabbia.
0: Saint-Jean-Mi la Montré.
1: Ferma, ti aspetta.

0: Deux moitiés qui ne font pas un. Due metà che non fanno uno. Due metà che non fanno due metà. Due metà fanno sempre più di uno.
1: Et c'est parti avec Air de Temps.

benché siamo donne, paura non abbiamo per amor di nostri figli, per amor di nostri figli. Se benché siamo donne, paura non abbiamo per amor di nostri figli.